Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

te per tutta la vita. Te lo giuro ma incrocio le dita. Sono il classico uomo italiano. Amo solo mia madre Annarita. La domenica ti lascio sola. Vuoi andare a cena ma c'è la partita. Tu mi aspetti

0: Io ho sofferto per te. Ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato. Come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta. Penso alla nostra storia. Mentre guardo la notte. Per le strade di Roma.
1: Ascolti Eco FM.